Per fare scam serve scatola e mattone. Un tipo ingenuo, un pollo, un coglione. Che bravo, hai fatto un ottimo scam. Per fare scam serve scatola e mattone. Un tipo ingenuo, un pollo, un coglione. Che bravo.

0: E-Radio, il est 17h. E-Radio, animons l'Europe.
1: EU Radio, entertaining Europe.